Già che vas per lì fuori mio, muro per di strada. Hai già super buono, smoros frutto stava in salata. Ma hai vas i fan dentro, e sei fan vata clu. E tu come a dag fan vecha, vas io